2016. Il team di Moto for Peace è impegnato in una nuova avventura che lo porterà sulle strade del Centro America in direzione nord. 14.000 chilometri da percorrere in 58 giorni da Panama a New York, toccando le città canadesi di Toronto e Ottawa. È il 16 febbraio quando carichiamo i nostri mezzi nei container che dovranno essere a destinazione il 13 marzo, giorno in cui arriveremo a Panama. Il viaggio sta per cominciare.

Ci siamo. 2 ore di volo da Roma a Madrid. Poi una tirata di 11 ore fino a Panama. E finalmente siamo a destinazione. Fa terribilmente caldo. L'umidità è altissima. Il primo pensiero va ai nostri container. La nave dovrebbe essere già in porto e noi siamo ansiosi di recuperare i nostri mezzi. 20 moto e 2 furgoni che hanno attraversato l'Oceano Atlantico viaggiando per circa un mese in balia delle onde. Purtroppo, o forse potremmo dire come sempre succede quando spediamo i mezzi nel mondo via nave, si è verificato qualche inconveniente. La nave non è ancora arrivata. C'è stato mare grosso ed è in ritardo di un giorno. Siamo costretti ad aspettare. Non ci scoraggiamo e improvvisiamo una visita al Casco Viejo, più conosciuto come San Felipe, il centro storico di Panama City, divenuto una carismatica periferia in stile coloniale, perfettamente conservata.

0: Non basterà però l'attesa di un giorno a scongiurare una lunga lista di problemi burocratici che ritarderanno di ancora 3 giorni la consegna dei mezzi. 72 ore di attesa che passeranno tra impegni istituzionali, una lunga intervista a Radio Panama.
1: Le esperienze sono state tutte importanti, perché specialmente per un operatore di polizia

0: è tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa, estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
2: Dalla Russia con amore? Beh, l'email ha come oggetto From Moruska e recita: caro amico, le mandiamo questa lettera informativa sul programma dei prossimi meeting che la nostra agenzia organizza e che permettono di avere dei contatti con un gran numero di ragazze in brevissimo tempo e con un costo molto basso. Inviteremo tutte le donne già nostre iscritte che abitano nei 4 stati dove facciamo i meeting: in Lettonia, in Lituania, in Bielorussia, in Ucraina. Segue proposta commerciale tipo 1.100.000 di vecchie lire più IVA per l'iscrizione e un indirizzo internet. Moruska è un'agenzia matrimoniale piemontese specializzata in unioni tra donne dell'est e uomini italiani, ma di servizi di intermediazione simili è piena la rete, lo sapete. Sul sito di uno di questi, il cui slogan è "una donna puoi trovartela anche da solo, ma solo noi siamo in grado di trovarti la donna dei tuoi sogni", a detta loro se ne scopre il motivo. Nella pagina costruita appositamente per i diversi quesiti si legge: perché una donna straniera? Molti uomini, mancando di tempo o di occasioni, hanno difficoltà a trovare la persona che desiderano. Vorrebbero semplicemente una ragazza buona, affettuosa e seria che apprezzi la famiglia. Se non ne hai trovata una dalle nostre parti, perché non guardare altrove? In Russia, in Ucraina, in Lettonia, in Romania o in certi paesi dell'America Latina ce ne sono tante davvero ideali. Donne che desiderano soltanto dedicarsi ad una persona seria. Salvo eccezioni, sono laboriose e non viziate dagli agi o da troppa corte all'italiana. Ma perché queste donne vogliono un uomo straniero? Fra le donne di questi paesi è grande il fascino degli uomini italiani perché si ritiene diano importanza e attenzione alle proprie donne e il rapporto con loro. L'Italia è il paese della moda e tradizionalmente il paese della cultura, dell'arte e di molte bellezze naturali, e poi un paese più libero, moderno e ricco di quelli di provenienza. E di conseguenza c'è questa attrazione fatale nei confronti dell'uomo italiano. Ma insomma, un modo come un altro per trovare una donna. Che ne dite?

0: Riaccensione dei microfoni dalla città di Milano, c'è Richard Xu per questa prima puntata di Metropolis. Oggi giovedì 1 agosto 2002, buona estate, buone vacanze a tutte e grazie per aver scelto ancora una volta Radio Energy. Allora, se odiate la Microsoft, conosco un sacco di gente, di ragazzi che insomma lavorano molto spesso con il computer, sono grandi intenditori informatici e ogni volta nutrono un malcontento nei confronti della Microsoft. Bene, sappiate che comunque adesso c'è Real Network, che ha inaugurato Helix, un nuovo software open source che può leggere vari formati audio e video, inclusi quelli del rivale appunto Microsoft. Inoltre il leader della distribuzione di file multimediali su internet ha annunciato che Helix diventerà una sorta di prima grande comunità, e sono già molte le industrie del settore che vi hanno aderito, di condivisione di programmi e applicazioni digitali compatibili con ogni formato, sistema operativo o periferica esistente. A tutt'oggi chi pubblica sulla rete file audio e video è costretto a farlo in tutti i formati se non vuole rischiare di perdere visitatori. I formati più noti sono QuickTime di casa Apple, oppure Windows Media Player della Microsoft appunto, o Real Audio e Real Video di Real Networks. Ebbene, Helix può supportare qualcosa come 55 formati multimediali, inclusi i più popolari. Ciò porterà inevitabilmente allo scontro frontale con le altre case produttrici di sistemi, soprattutto con Microsoft, dal momento che il nuovo software sarà compatibile, senza previo accordo, con tutti i tipi di file audio e video, compresi quelli generati con Windows Media Player, l'azienda fondata da Bob Glasser, una delle pochissime che in questi anni siano brillantemente sopravvissute alla sfida diretta con il colosso fondato da Bill Gates, si espone infatti al rischio di cause legali. Staremo a vedere come andrà a finire. La cosa importante è che comunque facciano qualcosa di interessante per l'utente finale, e cioè per noi. Adesso invece facciamo noi qualcosa di molto importante per voi. Vi comunichiamo che va in onda adesso la Power Play. 20 minuti di musica senza alcuna interruzione, qui su Radio Energy. Si inizia con Articolo 31, Gente che spera.
1: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì, J-Ax.
2: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Hsu.
1: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Hsu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi. Moto Forti.
2: La Norden 901 Expedition si evolve ancora. Progettata per i viaggiatori più duri, ora offre un traction control migliorato con 10 livelli di slip adjuster per affrontare ogni tipo di terreno. Motore da 889 cm3, 105 cavalli e sospensioni WP Explore da 240 mm garantiscono prestazioni al top anche sui percorsi più impegnativi. Con parabrezza touring, manopole e sella riscaldabili, borse laterali morbide e con tutta l'elettronica avanzata, come ABS cornering, quick shifter, modalità off-road. La Norden è pronta per ogni avventura e potrebbe essere tranquillamente utilizzata per affrontare una delle missioni di Moto for Peace.
3: Sudamericano, ore, musica latina, ora, radio Moto for Peace, Sudamericano.
4: Es la hora de Sudamericano.
5: It's time for Sudamericano.
4: È tempo di Sudamericano.

0: Questa era la parentesi sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Quanta verità c'è nella narrazione che le canzoni più belle nascono dai dolori più grandi. Questa in particolare, Chris Martin, leader del gruppo Coldplay, la scriverà per il suo amore in quel momento, l'attrice simbolo degli anni 90, Gwyneth Paltrow, che ha appena perso il padre. Lui vorrebbe in qualche modo aiutarla ad attutire il dolore di quel momento così difficile, ma davanti a quel tragico evento si sente così impotente. Cosicché, immerso nel silenzio della loro casa vuota, Chris si siede al vecchio organo del signor Paltrow, raccoglie i pensieri di dolore della sua amata e comincia a suonare. È così che nasce Fix You, una ballad talmente struggente, fragile, da sembrare fatta di cristallo, ma allo stesso tempo così potente da diventare una delle canzoni più suonate ai funerali nel Regno Unito. Eppure, all'inizio i Coldplay non volevano neppure pubblicarla. Troppo lenta, troppo banale, troppo semplice, troppo diversa. Ma poi avviene qualcosa di poetico. La suonano la prima volta durante un soundcheck a Chicago e la crew si ferma in silenzio ad ascoltarla. Alla fine del brano i tecnici, i fonici, i macchinisti hanno tutti gli occhi lucidi e fanno partire un applauso spontaneo. Ed è lì che la band capisce di avere in mano qualcosa di molto potente, di molto speciale. Per registrare quindi Fix You usano un antico harmonium degli anni 30, poi ricostruiscono un crescendo con i layer di chitarre liquide lavorate con maestria e ausilio di delay analogici, batterie elettroniche e una stratificazione orchestrale che cresce fino all'esplosione finale. Il risultato è una promessa che dice: io sarò lì accanto a te quando cadrai a pezzi e mi prenderò cura delle tue ferite.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Due interessanti ricerche mostrano ciò che il motociclista di lungo corso dà per scontato. La moto è una cura per l'anima.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Per il vecchio motociclista sarà la scoperta dell'acqua calda, ma una ricerca di qualche anno fa, effettuata su un campione di motociclisti di età compresa fra i 40 e i 50 anni, ha dimostrato che dopo appena un paio di mesi alla guida di una moto e nel semplice tragitto casa-lavoro, essi godevano di migliori funzioni cognitive rispetto ai colleghi dell'ufficio. Il segreto? La maggiore concentrazione necessaria per guidare la motocicletta. Il laboratorio del dottor Ryuta Kawashima, in collaborazione con Yamaha, aveva rilevato che vi sono differenze nel funzionamento del cervello e nella stimolazione dello stesso fra chi guida regolarmente una moto e chi non ne guida una da tempo, almeno 10 anni, e che introdurre la guida di una moto nella vita quotidiana migliora varie funzioni cognitive, particolarmente quella della corteccia prefrontale. Stressato? Fai un giro in moto. Un altro recente studio dimostrerebbe che la moto riduce perfino lo stress. Questo lo ha finanziato Harley Davidson ed è stato effettuato analizzando l'attività cerebrale, il battito cardiaco e i livelli di adrenalina, noradrenalina e cortisolo di 50 motociclisti esperti prima, durante e dopo aver guidato una moto per 22 minuti. Le stesse analisi sono state effettuate anche prima, durante e dopo aver guidato un'automobile. Insomma, verrebbe fuori che dopo 20 minuti di motocicletta il battito cardiaco aumenti dell'11%, un po' come fare dell'esercizio, camminare velocemente. Aumenterebbe anche la tensione, un po' come quando si beve un caffè. Soprattutto la moto sembrerebbe appunto ridurre lo stress del 28% rispetto ad altre attività, che però Erling Davidson non cita. Magari ne sapremo di più quando lo studio verrà ufficializzato quest'anno. La moto ha effettivamente una marcia in più. L'automobile sportiva sa dare tanto, ma la moto lo senti quando la guidi e lo avverti quando partecipi ad un raduno. Probabilmente è per questo che i motociclisti si salutano e gli automobilisti no. No, non è solo questione di finestrino e non è nemmeno, come dice il dottor Kawashima, l'auto è un luogo confortevole che non stimola il cervello. No, la moto ha una marcia in più perché è un'estensione del nostro corpo. Ha bisogno del nostro equilibrio per stare in piedi, non ci protegge dal maltempo né dai danni di un eventuale incidente, è come un cavallo che si abbandona al nostro volere, ma col quale dobbiamo interagire costantemente, saggiando trazione e presa sul terreno, muovendoci sulla sella alla ricerca del miglior modo di affrontare una curva, un avvallamento. Se un'auto sportiva è una magnifica esperienza, la moto è un'avventura. Gli enduristi lo sanno, spesso passi più tempo a strisciare nel fango che in sella, spingendo la moto, ma quando rientri, fradicio di sudore e pioggia, con l'adrenalina che ancora gonfia le vene, stanco come se avessi spostato il pianeta fuori dall'orbita, beh, non puoi non sorridere a 32 denti. Ma lo sanno tutti i motociclisti, dai bikers ai macina chilometri, con le enduro stradali, dagli assatanati emuli di Valentino ai chierichetti con il cambio automatico. La moto ti connette. Lo studio dimostra che dopo un mesetto di moto si è più felici. Girare la manopola del gas equivale al rilascio di endorfine. Lo sapevate? Sapevate che andare in moto consente di bruciare anche 200-300 calorie all'ora?
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian.

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi. Ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
2: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: e restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella, Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamola insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Moto Formis. Das Radio ohne Grenzen.

0: entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando. E chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime, che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade number one. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto 4 Peace.
1: Il tuo weekend estivo è con Radio Moto 4 Peace.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di Radio Moto 4 Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

Se oggi pensiamo alla disco music, ci vengono subito in mente New York, lo Studio 54, i Bee Gees, la febbre del sabato sera. Ma pochi sanno che una parte di quella storia nasce qui in Italia, e più precisamente in Sicilia. Questa è la storia dei fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda.

due ragazzi di Ramacca, un piccolo paese in provincia di Catania, che negli anni 70 finirono per influenzare la musica dance mondiale. La loro storia comincia lontano dalle luci delle discoteche. Negli anni 60 la famiglia si trasferisce a Milano. Lì i due fratelli crescono tra musica, strumenti e sale di registrazione. Sono curiosi, pieni di energia e soprattutto affascinati da tutto quello che arriva dall'estero. All'inizio lavorano come autori e produttori per altri artisti. Non sono ancora sotto i riflettori, ma dietro le quinte stanno già costruendo qualcosa. Scrivono canzoni, arrangiano dischi, sperimentano suoni. È un periodo di grande fermento nella musica italiana pop, nel cantautorato, nel rock progressivo, ma i fratelli La Bionda hanno un'intuizione diversa. Guardano oltre. Negli Stati Uniti sta nascendo qualcosa di nuovo, la disco music. Una musica fatta per ballare, costruita su groove ipnotici, bassi pulsanti e ritmi elettronici. I La Bionda capiscono subito che quel suono ha un futuro enorme e decidono di farlo a modo loro.

È un pezzo che anticipa il suono della disco europea. Sintetizzatori, ritmo serrato, melodie immediate. La canzone esplode nelle discoteche, e non solo in Italia, in tutta Europa. E all'improvviso quei due fratelli siciliani diventano protagonisti della scena disco internazionale. Ma la cosa davvero rivoluzionaria è un'altra. I La Bionda non sono soltanto cantanti, sono soprattutto produttori e architetti del suono. Negli anni 70 cominciarono a lavorare con sintetizzatori e drum machine, quando ancora non erano così diffusi nella musica pop. La loro visione era chiarissima: la disco non era solo groove e orchestrazioni, poteva diventare anche elettronica. Questa intuizione li porterà a creare uno dei luoghi più importanti della musica europea. Negli anni 80 infatti fondano a Milano i Logic Studios, uno studio di registrazione che diventerà una vera leggenda. Qui registreranno artisti internazionali, musicisti pop, rock ed elettronici, passeranno produttori, cantanti e band da tutto il mondo. Per molti anni, se volevi registrare un disco moderno in Europa, finivi a Milano dai fratelli La Bionda. Nel frattempo loro continuano a lavorare dietro le quinte, producono, arrangiano, sperimentano e lasciano un'impronta importante nella nascita dell'Italo Disco, quel genere elettronico italiano che negli anni 80 conquisterà club e radio di mezzo mondo. È un suono che mescola melodie italiane, tecnologia e ritmi di pista. Ancora oggi tanti DJ e produttori citano i La Bionda come pionieri, perché in fondo hanno fatto qualcosa di molto raro nella musica italiana. Hanno saputo guardare avanti, non solo nella musica disco, non solo nell'elettronica, ma anche nella confezione delle colonne sonore dei film più iconici di Bud Spencer e Terence Hill.

Quando la disco era solo agli inizi, loro ne stavano già immaginando il futuro e lo facevano partendo da questa città importante che è Milano, ma con uno sguardo internazionale. Insomma, la storia dei fratelli La Bionda ci ricorda che la musica non ha confini. A volte nasce in un piccolo paese siciliano, cresce in uno studio milanese e finisce per far ballare il mondo intero. E magari, senza che ce ne accorgiamo, ogni volta che parte un beat elettronico in pista, c'è ancora un pizzico della loro intuizione che continua a suonare. Ma la loro arte è stata dimostrata anche in una canzone così delicata e meravigliosa come There For Me.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023 l'ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro. Due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.
2: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: Va ora in onda solo le più belle.

Oggi si entra in Messico. Partiamo all'alba. La tappa non sarà brevissima, quasi 500 chilometri da percorrere e una nuova frontiera. I primi 100 chilometri di strada volano via, poi la nostra corsa viene rallentata da un susseguirsi di problemi meccanici che possiamo al momento solo argomentare.

0: siamo arrivati in Messico, ce l'abbiamo fatta, almeno siamo arrivati qui in frontiera.
1: L'entrata in Messico ci porterà via circa 4 ore. Poi puntiamo subito verso Playa del Carmen. La strada è a dir poco fenomenale. Una superstrada interrotta di quando in quando solo da piccoli bump, utilizzati per evitare le alte velocità. Ma gli inconvenienti non finiscono. E quando pensavamo ormai di andare dritti verso la meta, ecco che la moto di Marco decide di lasciarlo a piedi.
2: Dopo i problemi alla moto di Norbert non ce l'aspettavamo, ma al momento si è rotta anche il KTM di Marco Monacelli, e quanto pare è dovuto alla pompa di benzina, e quindi abbiamo deciso, non riuscendo a fare il lavoro qua sul posto perché si necessitano diverse ore, di portarla, di caricarla sul furgone e scaricare i bagagli, spostarli sull'altro mezzo in modo da caricare la moto, arrivare a destinazione e poi fare il lavoro.
1: Un furgone con un'importante perdita di acqua, la moto di Norbert che continua a singhiozzare e quella di Marco KO sul furgone. Ripartiamo sperando che non accada altro, pronti ad affrontare gli ultimi chilometri di questa lunga giornata di viaggio. Con voi l'appuntamento è alla prossima puntata. Si riparte dalla Riviera Maya, si riparte da Playa del Carmen.

C'est à vous là. Chenet. Ma maison marche.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili a calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Guarda, cerca, corri, lontano, vola.
4: C'è un momento nella storia della musica italiana in cui il rock smette di guardare solo oltreoceano e comincia a parlare una nuova lingua, una lingua fatta di melodia, virtuosismo, sperimentazione. Questa è la storia della premiata Forneria Marconi, per tutti la PFM.

Milano, primi anni 60, nei locali fumosi e nei dancing di periferia, un gruppo di musicisti macina ore di palco, cover, arrangiamenti, gavetta pura. Si chiamano I Quelli. Suonano di tutto, il rock, il beat, la canzone leggera, ma qualcosa non basta, perché quei ragazzi, Franco Mussida, Franz Di Cioccio, Giorgio Piazza, Flavio Premoli e spesso anche Teo Teocoli, non vogliono solo suonare bene, vogliono osare.

l'inizio degli anni 70 quando succede la svolta. Cambio di nome, cambia la direzione. Nasce la premiata Forneria Marconi. Un nome lungo, ironico, quasi surreale, come la loro musica. Nel 1972 esce Storia di un minuto.

60 secondi simbolici che cambiano tutto. È un'esplosione creativa, rock progressivo, influenze classiche, strumenti mai sentiti così in un disco italiano.

L'Italia quindi scopre che si può essere internazionali restando profondamente italiani. E quindi il pubblico risponde, i dischi vendono, i concerti si moltiplicano, ma la PFM non si ferma. Alla formazione storica si aggiunge un artista incredibile, una voce meravigliosa, quella di Bernardo Lanzetti. È il 1973, arriva Per un amico, un album che diventa leggenda, brani complessi, poetici, potenti, è il manifesto del prog italiano.

La PFM quindi fa qualcosa che nessun'altra band italiana aveva mai fatto davvero, e cioè conquistare l'estero. Contratti internazionali, tour in Europa, poi negli Stati Uniti, album in inglese prodotti da Greg Lake degli Emerson, Lake & Palmer. Sui palchi stranieri la premiata Forneria Marconi non è una curiosità esotica, è una band alla pari degli altri, rispettata e ammirata. Poi arrivano gli anni Ottanta, il mondo cambia, cambia la musica, il prog sembra fuori moda, ma la PFM non si spegne, si trasforma. Nuovi suoni, nuove contaminazioni, una ricerca continua. Non sempre facile, non sempre capita, ma sempre sincera. Perché la vera coerenza per loro è non smettere mai di creare.

0: da suonare!
1: Negli anni 2000 la premiata Forneria Marconi torna a dialogare apertamente con il proprio passato. Lo fa senza nostalgia sterile. Nuovi album, progetti speciali e soprattutto un incontro fondamentale, quello con Fabrizio De André.

Rileggere De André con un linguaggio del rock progressivo è un atto d'amore e di coraggio, e il pubblico lo capisce e lo apprezza. Oggi la PFM è ancora qui, sul palco, in studio, in viaggio. Generazioni diverse sotto lo stesso palco, padri, figli, nipoti, tutti uniti da una musica che non ha mai smesso di essere viva. Perché la premiata Forneria Marconi non è solo una band, è un'idea di libertà, è il coraggio di andare oltre, è la prova che anche da qui, dall'Italia, si può fare musica capace di parlare al mondo.

care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
8: A settembre
20: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
30: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
31: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto For Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze. International Music by Radio Motive.

0: Ivan Paugh solar plant went live 10 years ago and was supposed to produce clean power for at least 30 years.
1: L'Ivanpah Solar Electric Generating System, la più grande centrale solare termoelettrica al mondo al momento della sua inaugurazione, chiuderà i battenti. Costruita nel 2016 nel deserto del Mojave in California, questa mastodontica struttura copriva ben 14,24 km quadrati e vantava tre torri alte come grattacieli, circondate da 300.000 specchi. Un progetto da 2,2 miliardi di dollari con 1,6 miliardi finanziati dai contribuenti. Ma oggi fallimento economico, inefficienza tecnologica e un nuovo problema. Cosa fare con le tonnellate di rifiuti lasciati indietro? L'Ivanpah produceva il 30% dell'energia solare termica degli Stati Uniti, ma non è bastato. I costi di gestione, la bassa resa e la dipendenza da sussidi pubblici ne hanno decretato la fine. E ora, mentre gli ambientalisti promuovono la transizione verde, nessuno sa come smaltire gli enormi rifiuti tecnologici di questo fallimento. I verdi tacciono, intanto nel deserto restano solo torri abbandonate e specchi spenti. Il simbolo di un sogno energetico infranto.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

C'è un'Italia che di giorno si lascia vedere e un'Italia che esiste solo di notte. Una notte in Italia nasce lì, in quello spazio sospeso in cui le città cambiano volto, le persone diventano più vere o più invisibili e la realtà sembra perdere i contorni netti.

Il protagonista non sta raccontando una storia lineare, ma sta attraversando un paesaggio emotivo e geografico insieme. È un viaggio notturno dentro il paese e dentro chi lo abita. Strade, città, incontri appena sfiorati, presenze che passano e restano solo come impressioni.

0: sognare.
1: Non c'è una trama classica, c'è un prima e un dopo. C'è piuttosto una sequenza di immagini. L'Italia vista di notte diventa una sorta di teatro silenzioso, dove ogni scena dura pochi secondi, ma lascia un'eco lunga. La forza della canzone sta proprio qui. Non racconta l'Italia come un concetto, ma come una sensazione. Un paese che non si spiega, si attraversa, dove la notte non è solo un orario, ma uno stato mentale, più fragile, più lucido, più vero.

0: alla fine resta addosso una percezione precisa, quella di aver visto qualcosa che di solito sfugge, come se per qualche minuto si fosse abbassato il volume del mondo. E poi c'è il tempo. Se una notte in Italia è uno sguardo sul mondo esterno, c'è tempo e uno sguardo dentro il tempo della vita. Qui Ivano Fossati cambia scala, non racconta un paesaggio, ma il rapporto tra una persona e il proprio vivere. Il testo è costruito come una riflessione lucida e disincantata sul tempo che passa e su come lo si attraversa. All'inizio sembra quasi rassicurante l'idea che ci sia tempo per tutto, per capire, per sbagliare, per tornare o per scegliere. Ma andando avanti emerge una verità più sottile. Il tempo non è infinito come lo immaginiamo quando siamo dentro le cose. Il testo osserva con delicatezza come le occasioni si trasformino in ricordi, come le persone cambino forma dentro la memoria, come ciò che sembrava rimandabile diventi improvvisamente passato. Non c'è quindi dramma esplicito, non c'è retorica, c'è una consapevolezza quieta. Il tempo non urla, scorre. E proprio per questo è difficile accorgersi di cosa sta portando via mentre continui a darci i giorni. La canzone diventa quindi così una specie di bilancio interiore, ma senza giudizio. Non dice hai sbagliato o hai perso, dice piuttosto guarda cos'è passato, guarda cosa resta e soprattutto guarda come tutto questo ti ha costruito. Alla fine non lascia amarezza, ma una forma di attenzione nuova verso ciò che si vive adesso, perché sarà proprio questo, domani, a chiamarsi passato.
1: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

Questa storia mi ha davvero conquistata, ma non è la storia, in realtà sei tu, che sei un uomo sì, davvero speciale, sei meraviglioso e anche di più. Mi chiedevo se fosse tutto vero, così scivolavo sempre

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede a livello di onde elettromagnetiche quando sei su un autobus affollato, circondato da decine di smartphone accesi? Un cittadino curioso ha portato con sé un misuratore di elettrosmog durante un viaggio in bus e i risultati lo hanno lasciato a bocca aperta. Livelli altissimi, ben oltre le aspettative, con onde che rimbalzano sulle pareti metalliche come in un forno a microonde. Pendolari, autisti, studenti, tutti immersi in un brodo invisibile di radiazioni, spesso senza neppure rendersene conto. Il problema non sono le chiamate, ma i dati sempre attivi. Video su TikTok, storie di Instagram, messaggi su WhatsApp, ogni notifica, ogni scroll è una piccola emissione che si somma alle altre. E mentre chi è elettrosensibile avverte subito mal di testa o affaticamento, per molti gli effetti sono silenziosi, ma cumulativi, come una lenta cottura a bassa intensità. Una soluzione esiste: spegnere i dati, usare la modalità aerea o almeno limitare la navigazione. Ma in un mondo dove lo smartphone è ormai un'estensione del nostro corpo, chi lo farebbe? Forse servirebbero regole più severe, ma diciamocelo, siamo ancora disposti a rinunciare alla connessione costante?

0: La mia moto supera di tutto per strada, eccetto una stazione di servizio.
1: Love had me blinded and see the context.

0: e anch'io ascolto Radio Mad for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Mad for Peace, the radio without frontiers.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
3: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Brucia i copertoni, non la tua anima.
3: Behind! Dietro le storie della musica.
4: Oggi accendiamo i riflettori su un artista che ha lasciato un segno indelebile, spesso dietro le quinte, ma sempre in prima linea. Jim Capaldi, batterista, cantante e autore britannico, noto soprattutto per essere stato il cuore pulsante dei Traffic. Jim nasce nel 1944 a Evesham in Inghilterra, padre italiano, madre inglese, insomma un mix che gli regala ritmo e sensibilità. Fin da piccolo Jim ama la musica, a 14 anni fonda la sua prima band, The Saphirs, e a 18 è già un nome noto nella scena locale, instancabile, creativo, sempre pronto a sperimentare. Il primo strumento di Jim non fu la batteria, ma la voce. Amava cantare, standard jazz, prima di scoprire la percussione.

Siamo nel 67, in una casa di campagna nel Worcestershire. Quattro giovani talenti iniziano a suonare, scrivere e a provare. Nascono così i Traffic, con Jim Capaldi alla batteria e ai testi, Steve Winwood alla voce e alle tastiere, Chris Wood ai fiati e Dave Mason alla chitarra. Il loro primo album, My Fantasy, diventa subito un manifesto della psichedelia inglese. Alla penna di molti brani c'è proprio lui, Jim Capaldi. Jim, pensate, scrisse gran parte dei testi dei Traffic seduto in bagno, si dice, che era l'unico posto tranquillo della casa dove trovasse ispirazione. Il suo modo di suonare comunque la batteria era così riconoscibile che la Island Records gli chiese di incidere persino demo per altri artisti. Quando i Traffic si scioglieranno negli anni 70, Jim Capaldi continuerà comunque a viaggiare da solo. Pubblicherà più di 10 album solisti, collaborando con musicisti come Eric Clapton, George Harrison, Phob Snow e persino Paul Weller anni dopo. Il suo singolo più famoso, Love Hurts, che raggiunse le classifiche internazionali e diventerà un classico delle radio romantiche. Jim era un grande collezionista di cappelli, ne portava uno diverso quasi per ogni esibizione. Il suo modo di scrivere i testi era comunque quasi cinematografico, iniziava da immagini, non da melodie. Jim Capaldi non era solo un musicista, era un viaggiatore, un attivista. Negli anni 90 si impegnò nella Rainforest Foundation, al fianco di Sting, per proteggere la foresta amazzonica. E anche quando gli anni passarono, Capaldi non smise mai di scrivere. Diceva che le canzoni gli venivano incontro, come vecchi amici. Jim Capaldi ci lascerà nel 2005, ma la sua musica rimarrà eterna. Nel 2004, poco prima della sua morte, i Traffic vengono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento che onora il suo incredibile contributo. Jim Capaldi è stato un poeta del rock, un uomo che ha saputo mescolare

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel, in commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per raid duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Nel 2014, Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: ...23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 chilometri percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Il mattino seguente, dopo un breve briefing, saliamo in sella e ci dirigiamo verso Almaty, decisi a rispettare la nostra roadmap. Il fondo stradale non è male, se non per 200 km di sconnesso, che però consentono di mantenere una velocità media di 100 km orari. Lasciando da parte il problema del rifornimento di gasolio per i furgoni, il viaggio fila via liscio senza preoccupazioni. Qualche sosta per sgranchirsi le gambe, idratarsi e mettere qualcosa nello stomaco. I chilometri da percorrere sono tanti e il tempo scorre inesorabile fino al sopraggiungere delle prime ombre della sera, che presto diventano il buio della notte. Una leggera pioggia ci sorprende e ci accompagna fino in città. Ci siamo. Anche questa lunga tappa è finita. Quasi al confine con il Kirghizistan, Almaty è la città più popolosa del Kazakistan e fino al 1997 ne fu la capitale. Il suo nome significa città con le mele, conferitogli probabilmente a seguito della grande varietà genetica delle mele selvatiche presenti nella regione circostante. Oggi è ancora la città più grande e il più grande centro commerciale del paese. Abbiamo qualche ora libera. Come consuetudine facciamo un giro in centro e ci infiliamo in un caratteristico e colorato mercato locale. Nel pomeriggio riceviamo una notizia importante. È confermato l'arrivo di Nina dalla Russia. Nel 2010 la Svezia assegnò il premio Nobel per la pace a Liu Xiaobo, un noto dissidente cinese allora detenuto in carcere. Questo evento incrinò i rapporti tra i due paesi e la Cina chiuse da allora le frontiere ai cittadini svedesi. Doug, collega svedese che con il team di Moto for Peace ha già portato a termine diverse missioni, questa volta dovrà lasciarci prima di entrare in Tibet e sarà sostituito da Nina, pronta ad affrontare il resto del viaggio.
2: Nina, io Tina.
3: Ok.
4: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.
2: I know you wanna say this is

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Dubai semina delle nuvole e desalinizzazione per contrastare la carenza d'acqua. Entro il 2025 due terzi della popolazione mondiale potrebbero affrontare una carenza d'acqua e Dubai, situata in una delle regioni più aride del mondo, sta cercando soluzioni innovative per affrontare questo problema. Una di queste soluzioni è la semina delle nuvole, una tecnica di modificazione meteorologica che migliora la capacità delle nuvole di produrre pioggia. Nel processo di semina delle nuvole gli aerei vengono utilizzati per posizionare particelle di sale igroscopico all'interno delle nuvole cumuliformi. Queste particelle attirano minuscole goccioline d'acqua che si cambiano e crescono di dimensione, precipitando quindi come pioggia. Questo metodo è prezioso per l'approvvigionamento idrico in regioni con scarse precipitazioni e richiede un consumo minimo di energia. Un'ora di cloud shedding può generare fino a 100.000 metri cubi di acqua. Attualmente oltre 50 paesi in tutto il mondo utilizzano questo sistema, non solo per aumentare le precipitazioni, ma anche per ridurre le dimensioni dei chicchi di grandine nelle regioni più fredde, contribuendo così a limitare i danni causati dalle tempeste di grandine. I luoghi desertici come Dubai, che hanno limitate risorse di acqua dolce, l'approvvigionamento idrico è una sfida importante. Dubai attualmente ottiene oltre il 90% della sua acqua dalla desalinizzazione del mare attraverso il processo di osmosi inversa. Tuttavia sta anche esplorando soluzioni innovative come i pannelli idroelettrici che utilizzano l'energia solare per produrre acqua potabile dall'umidità dell'aria, riducendo così la dipendenza dalle risorse idriche tradizionali. In un mondo in cui l'acqua potabile è sempre più preziosa, queste soluzioni innovative stanno diventando essenziali per garantire l'accesso all'acqua potabile per tutti, come stabilito nell'agenda del 2030 delle Nazioni Unite.

0: Speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
2: Beh, l'origine del primo raduno del 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandendosi. Nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore, che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
2: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il grande fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel grande fiume Po, però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni, quelli invece grossi, come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo, il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia versante Ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo le feste e organizziamo gli incontri.
1: E siamo arrivati alla conclusione. Per chiudere, se dovessi descrivere l'emozione di dare gas su uno dei vostri mezzi con tre sole parole, quali sceglieresti?
2: Chiudo con ringraziare tutti i più appassionati che sono diventati presidenti, re, regini, imperatore, imperatrice, che sono le colonne di questo gioco, di questa voglia di unirci e di stare insieme e festeggiare con i giocattoli del futuro. In questo concetto del Paradise e questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza, quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la voce ufficiale dell'ente del terzo settore, Moto for Peace. La nostra è una web radio no profit, nata per raccontare le missioni umanitarie realizzate in ogni angolo del mondo dal 2001.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
5: Vamos a tutti!

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: L'incontro tra Paul McCartney e Michael Jackson fu uno di quei momenti in cui due mondi musicali enormi si incrociarono.

tutto ebbe inizio verso la fine degli anni 70. Michael Jackson era già una star mondiale grazie ai Jackson 5 e alla sua carriera solista emergente. Mentre Paul McCartney era reduce dal successo con i Beatles e continuava a dominare le classifiche anche da solista. I due si incontrarono all'inizio degli anni 80 durante alcune sessioni e ambienti dell'industria musicale. Fu però il produttore Quincy Jones che stava lavorando con Michael Jackson a fare da ponte più concreto tra i due. McCartney, sempre aperto a collaborazioni, rimase colpito dall'energia e dal talento di Michael, mentre quest'ultimo ammirava profondamente McCartney sin da giovane. Il loro rapporto artistico prese forma con due brani diventati iconici. The Girl Is Mine, inclusa nell'album Thriller, fu il primo vero duetto tra i due. Il pezzo mostrava un lato leggero, quasi teatrale, della loro collaborazione. E poi 666.

del 1983 contenuta nell'album Pips of Peace, ebbe un enorme successo commerciale e mostrò una chimica artistica ancora più forte. Ebbene, durante questo periodo i due sembravano amici oltre che collaboratori, passavano molto tempo insieme, registravano in studio e condividevano idee musicali. Però ci fu un punto di rottura. La loro relazione si incrinò per una questione molto meno artistica e molto più finanziaria. McCartney, che aveva imparato a sue spese quanto fosse importante possedere i diritti delle canzoni, soprattutto dopo le vicende legate al catalogo dei Beatles, parlò spesso a Michael Jackson dell'importanza di investire nell'editoria musicale. Jackson prese il consiglio molto sul serio e nel 1985 acquistò il catalogo ATV Music Publishing, che includeva i diritti di molte canzoni dei Beatles. Questo colpì profondamente McCartney, che sperava un giorno di riottenerne i diritti. Da quel momento però il rapporto tra i due si raffreddò molto molto drasticamente. Quella che tra Paul McCartney e Michael Jackson rimase è una storia affascinante, iniziata con una stima reciproca e collaborazione artistica, ma segnata poi da una delle decisioni di business più discusse della storia della musica. E poi dicono che gli affari non guastano l'amicizia. È un esempio perfetto di come nel mondo della musica però genialità e creatività e interessi economici possono intrecciarsi a volte in modi imprevedibili.

0: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Nel 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
34: Scopo della missione:
33: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: Oggi a Cocktail Magazine shakeriamo un drink dai retroscena decisamente amari che ci porta dritti dentro i segreti della gestione Covid in Italia. E la bomba questa volta scoppia direttamente in commissione parlamentare d'inchiesta. A sganciarla è stato Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rivelato un retroscena shock. Alcuni scienziati dell'ISS sarebbero stati sanzionati e sottoposti a procedimenti disciplinari interni. Il loro errore? Aver pubblicato uno studio scientifico basato su dati internazionali sugli effetti avversi dei vaccini a mRNA, in particolare su miocarditi e pericarditi. Secondo quanto denunciato, la censura non è scattata per problemi di metodo scientifico, ma perché il messaggio era considerato politicamente inopportuno. Ma non è tutto. Il dirigente ha raccontato di aver proposto per ben 3 volte un piano nazionale di ricerca proprio sugli effetti avversi, ma le sue richieste sono finite direttamente nel cestino del ministero, senza ricevere nemmeno un «le faremo sapere». Nel mirino del ricercatore c'è anche la cosiddetta finestra dei 14 giorni, ovvero il tempo massimo stabilito dalle autorità sanitarie per riconoscere un effetto avverso. Una regola che, a detta dello scienziato, non ha alcun senso biologico e che ha finito per sbarrare la strada ai risarcimenti per i danneggiati. Persone che, conclude Federico, si sono fidate dello Stato e che oggi si sentono abbandonate dalle istituzioni. La commissione d'inchiesta ha già promesso di andare fino in fondo e ha richiesto i documenti ufficiali su queste sanzioni interne. Insomma, il caso è aperto e il cocktail di oggi scotta parecchio. Voi che ne pensate?
1: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

Ci sono album che con il passare del tempo sembrano raccontare il proprio destino. Oggi prendiamo come simbolo Uprising di Bob Marley. Una copertina che oggi appare quasi come una visione. Un guerriero che emerge dalla montagna con le braccia rivolte verso il cielo, simbolo di un uomo che non si arrende alla fragilità del corpo, ma affida tutto alla forza dello spirito.

Quando quell'immagine arrivò nei negozi di dischi, pochi potevano immaginare quanto sarebbe diventata il riflesso della vita del suo autore. Già da anni combatteva una malattia silenziosa, iniziata da un piccolo segno su un piede, un contrasto avuto durante una partitella di calcio di cui era molto appassionato e che gli aveva fratturato l'alluce del piede, e per questo destinata a trasformarsi in qualcosa di molto più grande. Eppure non cambiò mai strada. Rimase fedele alle proprie convinzioni, scegliendo di vivere secondo la sua fede e la sua filosofia rastafariana, che all'insorgere della cancrena aveva scelto di non amputare quel dito. Per lui la musica non era solo intrattenimento, era resistenza, preghiera, lotta, speranza. Ogni canzone diventava un messaggio rivolto agli ultimi, agli oppressi e a chi cercava libertà e dignità. Poi arrivò il 1980, il fisico iniziava a cedere, ma la volontà di Bob Marley sembrava ancora più forte. Durante una corsa a New York, il suo corpo si fermò, ma non il suo spirito. Nonostante tutto, pochi giorni dopo salì nuovamente sul palco. Quella sarebbe stata la sua ultima volta. Quella sera non c'era soltanto un artista davanti al pubblico, c'era un uomo che trasformava in realtà ciò che aveva sempre cantato, la convinzione che la forza dell'anima possa superare il limite della carne. Ed è qui che la copertina di Uprising assume un significato diverso, non più soltanto un'opera grafica, ma un simbolo. Un uomo che si innalza oltre la montagna, oltre il dolore, oltre il tempo. Forse non era una profezia scritta con l'intenzione di prevedere il futuro, forse era semplicemente la rappresentazione di una fede così profonda da diventare, inevitabilmente, il racconto della sua stessa vita. Ancora oggi, guardando quell'immagine, sembra quasi di vedere non un addio, ma una rinascita, perché ci sono artisti che smettono di esibirsi ma continuano a parlare attraverso ciò che hanno lasciato. E il senso più autentico di quella copertina è ricordarci che il corpo può fermarsi, ma un messaggio capace di attraversare le generazioni continua a camminare e continua soprattutto a suonare. Una domanda però resta sospesa nell'aria: era davvero una profezia o era semplicemente la straordinaria coerenza di un uomo che ha vissuto fino in fondo ciò che aveva sempre cantato?

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: La strada non è una semplice striscia di asfalto, ma diventa fertile terreno per le emozioni, per la vita.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
1: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
2: Che cosa succede agli adolescenti se non dormono abbastanza? Gli adolescenti dovrebbero dormire circa 9 ore a notte, invece dormono sempre di meno, con grandi variazioni a seconda dell'area geografica. Secondo gli esperti sono dati preoccupanti, dato che studi sempre più dettagliati rivelano che la carenza di sonno ha conseguenze negative sulla loro salute, in particolare sull'apprendimento e sul comportamento. Una nuova ricerca pubblicata su Lancet Child and Adolescent Medicine ha seguito per 2 anni 8.323 bambini di età compresa fra i 10 e i 9 anni, suddivisi in 2 gruppi. Coloro che dormivano almeno 9 ore per notte, ovvero la quantità minima raccomandata dall'American Academy of Sleep Medicine per la fascia di età compresa fra i 6 e i 12 anni, e coloro che invece dormivano meno. I risultati mostrano che questi ultimi tendono ad avere difficoltà cognitive nel processamento delle informazioni, nella memoria e così via, e anche di tipo comportamentali. Quindi, per venire incontro alle esigenze fisiologiche dei più giovani, una risposta sembra essere quella di posticipare l'ingresso a scuola. Le sperimentazioni in tal senso, condotte all'estero e anche in Italia, dimostrano che la soluzione è percorribile e che funziona. La ricerca, pubblicata anche sulla rivista Nature and Science of Sleep, ha trovato che gli studenti che avevano la possibilità di alzarsi un'ora dopo al mattino avevano migliori risultati scolastici, livelli maggiori di attenzione e facevano anche meno assenze.

0: Sono Africa, ciccone.
1: Ciao, sono Riccardo Frati e anche io da Forlì ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.
6: Behind, dietro le storie della musica.
7: I Bee Gees sono stati una delle band più longeve della storia del pop, grazie alla loro versatilità compositiva, nonché alla semplicità ed efficacia delle loro melodie. Sono riusciti a mantenere un grande successo nell'arco di 35 anni, riuscendo a porsi come protagonisti di una costante evoluzione musicale, dal beat al rhythm and blues, dal funky al country rock, dalla disco music al pop. I fratelli Gibb nacquero a Douglas, nell'isola di Man, situata tra la Gran Bretagna e l'Irlanda, da Hugh, leader di una band, e Barbara, cantante professionista. Il trio fu costituito da Barry, nato il 1 settembre 1946, e dai gemelli Morris e Robin, nati il 22 dicembre del 1949. I genitori si accorsero ben presto del loro talento. Barry aveva infatti 9 anni quando cominciò a suonare la chitarra e ad esibirsi con i fratelli nei cinema di Manchester, tra un film e l'altro con il nome di Rattlesnake. Nel 1958 la famiglia al completo si trasferì a Brisbane, in Australia. Una volta giunti nella terra dei canguri, i fratelli cominciarono a comporre molte canzoni, giurando a se stessi che sarebbero rimasti sempre uniti nell'impresa. Dopo aver suonato nei locali balneari, nonché in emittenti e radio TV e private, nel marzo del 60 i fratelli conquistarono uno spazio in una trasmissione televisiva, dapprima con il nome di BGS, cioè Bee Gees, Brothers Gibb, e successivamente con quello che li avrebbe fatti conoscere al mondo intero, ovvero Bee Gees. In una intervista di Rebecca Hardy, Robin ha dichiarato che nonostante vari tentennamenti lui e Barry avrebbero deciso di continuare a comporre insieme, sempre con il nome di Bee Gees, poiché questa sarebbe stata la volontà di Morris. In altre occasioni però è stato affermato il contrario, almeno secondo alcune fonti, poiché tale nome identificava tutti e tre i fratelli. La maledizione dei fratelli Gibb colpirà ancora Robin. La storica voce del gruppo morirà a 62 anni dopo una lunga battaglia con il cancro. Niente invece potrà uccidere il ricordo di una delle band più memorabili della disco music e del pop tutto.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili.

0: Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, il GPS è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Spagna, l'utilizzo del casco è obbligatorio solo per i motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm3 e non esiste obbligo di altro abbigliamento protettivo.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso

Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
0: Ben ritrovati in questo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Questo il titolo della missione umanitaria 2018 di Moto for Peace. Ve la stiamo raccontando in tutti i modi, come promesso, sia sulla nostra app che sul sito nostro ufficiale www.motoforpeace.it che sui social network. Io sono Richard, ben ritrovati, e diamo anche un ben ritrovato a Dino. Allora Dino, primo weekend in Sudafrica, di relativo relax devo dire, con qualche visita come quella di Capo di Buona Speranza, che hai rivisto per la seconda volta tra l'altro, vero?
3: Ciao Richard, la gita al Capo di Buona Speranza è stata una cosa meravigliosa, cioè sei di essere alla punta estrema dell'Africa del Sud in uno scenario che ti toglie veramente il respiro. C'è questa scogliera che si protrae per chilometri e chilometri su un itinerario che è definito uno dei più belli al mondo, fino ad arrivare all'incrocio dei due oceani, dove c'è un vento che veramente ti porta via la testa. Comunque, naturalmente ricordo la situazione, e la ricordi bene anche te, anche se quel lontano 2010 il tempo non era dei più favorevoli. Infatti c'era quell'acquazzone che non ci ha fatto praticamente godere nulla di quello che è questa meraviglia della natura.
0: Eh sì, in effetti ricordo benissimo quel giorno, già esausti per aver attraversato l'intero continente africano, parliamo di 17.000 chilometri in 53 giorni, in pochi poi abbiamo raggiunto appunto il Capo di Buona Speranza con pioggia battente ed anche freddo, e la cosa più divertente era osservare questi pinguini in giro per le strade della cittadina come fossero degli umani. Senti, a proposito di umani, parliamo di quelli che formano il tuo team, tante new entry, cosa ci dici?
3: Questo team è costituito in parte, come lo definisci te, dal nocciolo duro di Moto for Peace, di chi ha viaggiato sempre, di chi ha fatto diversi viaggi nel corso degli anni. Naturalmente i nuovi arrivi non sono così tanto nuovi, è gente che ha avuto delle grandissime esperienze in moto, e oppure che ha viaggiato tantissimo, come il nostro operatore Gabriele, che ha fatto reportage di guerra fino al mese scorso, il fotografo Carmine, anche lui molto in gamba, ha all'attivo numerosi servizi in tutta Europa e anche all'estero, e anche i motociclisti che ci affiancano in questa iniziativa è gente di, come dire, di lungo corso, che erano ufficiali di marina ma che hanno tanti chilometri alle spalle con la moto, nel nostro caso da buoni motociclisti. Per quanto riguarda le mansioni, per ora siamo ancora qui in questa guest house a Salty Crack, 20 chilometri a nord di Città del Capo, e quindi non abbiamo fatto altro che attendere e cucinare, e insomma, però diciamo che questo tempo non è tempo, come dire, buttato, perché ci ha dato modo di conoscerci meglio, di fare bene i programmi, di pianificare soprattutto i pernotti, perché siamo in contatto con le missioni che dobbiamo visitare, ma non è facile contattarle, non è facile avere una risposta pronta, ma non è facile anche per loro organizzarsi, perché in questi posti sai benissimo che le cose si risolvono, sì, però c'è bisogno di tempo.
0: E adesso ci tocca parlare anche di questo, di un tema che personalmente con Moto for Peace ho imparato a odiare sempre di più, e con tutto me stesso, e mi riferisco a quello che tu invece riesci a sopportare con così tanta calma e self control, perché sono poi di fatto delle ingiustizie, parlo delle dogane. Raccontaci l'ultima.
3: La nave, come ti dicevo nell'ultimo contatto che abbiamo avuto, è arrivata come da programma il 19, però ancora non sappiamo nulla, o quasi. Come al solito qui c'è, come dire, la terra di nessuno. Fuori dall'Europa, quello che succede nelle dogane lo sai soltanto quando vai la mattina, perché non c'è nulla di scritto, non c'è nulla di catalogato, non c'è nulla di nulla. Ti chiedono le stesse cose per ore, per giorni, e poi alla fine non si conclude nulla. Anche in questo caso è uscito fuori proprio notizia di qualche minuto fa che ci devono fare una ispezione accurata dei container per vedere quello che portiamo, nonostante delle note verbali che ci dovrebbero facilitare invece la procedura. La dogana qui ha deciso diversamente, quindi domattina ci dobbiamo vedere tutti quanti alle 9 con l'ispettore doganale per vedere che cosa abbiamo portato dall'Italia. Ma non è tutto, c'è anche il problema dell'assistenza, quindi del corrispondente italiano qui sul posto che deve essere pagato. Quindi l'assistente, diciamo il corrispondente doganale del nostro spedizioniere in Italia, deve essere pagato, vuole i soldi, ma non manda la fattura al nostro spedizioniere italiano per essere pagato. E questo valzer dura da una settimana. Infatti è una cosa veramente bizzarra, ma l'ho scoperta soltanto grazie all'intervento della gentilissima signora che ora è reggente del consolato italiano qua a Città del Capo, che c'è la dogana che chiede soldi ma non manda fattura per essere pagata. Quindi vediamo se entro la giornata di oggi, ma dubito, questa cosa si risolve in qualche modo.
0: Bene Dino, dai, speriamo che vada tutto per il meglio ed anche velocemente per voi tutti, affinché possiate iniziare senza alcun problema questa missione Anonimi della Fede, missione per le missioni. E quindi è davvero tutto per questa edizione. Alla prossima, un saluto da parte di Richard.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

come nacquero i fusi orari? Nel 1522 l'esploratore Pigafetta, tornando da una circumnavigazione della Terra, notò che era arrivato in Spagna un giorno dopo rispetto alla data notata nel suo diario di bordo. Questo fenomeno lo portò a comprendere che dipendeva dalla rotazione della Terra intorno al Sole e su se stessa. Sebbene Pigafetta avesse intuito questo principio scientifico, ci vollero più di 3 secoli prima che venisse ufficialmente adottato il sistema dei fusi orari nel 1884. Questo accordo internazionale divise la Terra in 24 fusi orari, ciascuno largo 15 gradi di longitudine, corrispondenti a un'ora di differenza. Pertanto, i viaggiatori che si spostano verso ovest devono regolare l'orologio indietro ogni volta che attraversano un fuso orario per adeguarsi al tempo locale.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvoorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 你这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
4: Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella, KK.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: entriamo sempre più nel vivo della World Parade, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade number one. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2009.
2: Quaderno de bitácora de 2009. 2009 Logbook.
3: A volte basta poco. Qui le cartine stradali non sono estremamente precise e cambiare percorso può portare un considerevole risparmio di tempo. 2 giorni per riposare, fare manutenzione ai mezzi e magari visitare la capitale del paese. Sarebbe fantastico. Con lo spirito giusto partiamo alle prime ore del mattino e affrontiamo la lunga tappa di 700 chilometri che ci condurrà verso la città di Niamey. 700 chilometri pieni di incognite. Le temperature raggiungono livelli record. Il fondo stradale incerto sempre tra pista e asfalto. I mezzi che subiscono le avversità della strada e noi che raccogliamo tutte le nostre forze per arrivare fino in fondo ad un'avventura che troppo spesso sembra più grande di noi. Ma il team di Moto for Peace, composto da appartenenti alle forze di polizia italiane ed europee, non si arrende davanti a nulla, pur di adempiere alla propria missione, che non solo contempla l'aspetto umanitario, ma anche l'integrazione con le popolazioni locali, l'incontro e lo scambio di esperienze con le forze di polizia dei paesi attraversati e, non ultimo, il messaggio di pace che l'associazione Moto for Peace si è impegnata a veicolare nel mondo prima, dopo e durante ogni missione.
4: Ci siamo mossi da Maradi alla volta di Niamey. Il paesaggio qua è totalmente cambiato, siamo in una savana, fa caldissimo, però è un caldo sopportabile. Abbiamo 48-49 gradi, però ecco, non... neanche si sentono, diciamo. 450 chilometri circa e arriveremo a Niamey. 80.
5: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
6: Ciao, sono Tommy Mee e anch'io ascolto Moto for Peace.

0: Nel 2003 Moto4Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto4Peace.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News con Marco Veronese.
4: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale, sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
5: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

Ci sono voci che si ascoltano e poi ci sono quelle voci che arrivano alla radio, riportano indietro nel tempo a un amore lontano, a un'estate sul mare, a un ballo lento, a una notte che sembrava non dovesse finire mai. La voce di Julio Iglesias è una di quelle. E pensare che la musica, almeno all'inizio, non era il suo destino. Pensate che da ragazzo Julio sognava di diventare un grande calciatore. Difendeva la porta delle giovanili del Real Madrid e immaginava il suo futuro su un campo da gioco. Ma si sa, a volte la vita cambia direzione senza chiedere il permesso. È il 1963, Julio ha appena 20 anni, quando un terribile incidente stradale sconvolge ogni cosa. I medici temono che possa non tornare più a camminare. Per mesi resta in ospedale, costretto a ricominciare da zero. È un periodo fatto di dolore, di silenzi, di tanta incertezza. Poi arriva un gesto semplice. Un infermiere gli mette tra le mani una chitarra. Doveva servire soltanto ad esercitare le dita e invece diventerà molto di più. Tra quelle corde Julio trova un modo per parlare delle sue paure, delle speranze, della voglia di ricominciare e comincia a scrivere canzoni. Senza saperlo sta dando voce non solo ai suoi sentimenti, ma anche a quelli di milioni di persone. Nel 1968 vince il Festival di Benidorm con La vida sigue igual. La vita continua uguale, dice il titolo, ma in realtà da quel momento niente sarà più uguale.

Negli anni successivi, infatti, la sua voce attraverserà il mondo. Canta in spagnolo, in italiano, in inglese, in francese, in portoghese e molte altre lingue, perché l'amore in fondo ha un linguaggio universale.

0: più bella.
1: I suoi dischi entrano nelle case di milioni di famiglie, accompagnano matrimoni, viaggi, serate tra amici e storie d'amore che ancora oggi vivono di quei ricordi. Brani come Hey, se mi lasci non vale, Sono un pirata, sono un signore, Manuela o Pensami diventano molto più di semplici canzoni, diventano emozioni, colonne sonore di una vita. Julio Iglesias non ha mai avuto bisogno di alzare la voce, gli è sempre bastato un sussurro, uno sguardo, quella sua eleganza naturale, capace di trasformare ogni brano in una confessione. E forse è proprio questo il segreto del suo successo. Non ha mai cantato solo l'amore perfetto, ha cantato quello vero, quello che aspetta, quello che perde, che ricorda, che perdona. L'amore che almeno una volta nella vita appartiene a tutti noi. E allora ogni volta che una sua canzone torna a suonare alla radio succede qualcosa di speciale. Per qualche minuto il tempo rallenta, i ricordi riaffiorano e ci ricordiamo che le emozioni più belle non invecchiano mai, perché come certe voci non seguono le mode, entrano nella memoria, ma rimangono lì per sempre.

0: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto for Peace y un fuerte abrazo a Ricardo. ¡Mua!
1: Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
2: Diario di bordo del 2007.
3: Cuaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
4: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. La notte è passata veloce e di buon'ora siamo già in marcia verso la frontiera dell'Ecuador. Non sarà facile lasciarci alle spalle questa esperienza, ma la nostra avventura continua lungo la Panamericana, che ci condurrà fino alla frontiera con il Perù. La strada è lunga e abbiamo percorso poco più di 3.000 chilometri dalla nostra partenza. Ne dovremo percorrere oltre 12.000 prima di raggiungere Buenos Aires e tornare in Italia per portare a voi il messaggio di coraggio dei ragazzi di Quito.
5: Nel momento in cui sono stato intervistato dal bimbo, e lì per lì ho avuto un attimo di esitazione, perché avevo davanti un bambino, cioè i miei occhi vedevano un bambino, però le parole, lo sguardo che aveva e le risposte che lui desiderava avere erano le risposte che voleva avere una persona che aveva vissuto già tanto rispetto a quello che era l'età. E quando mi ha chiesto perché siete qui, effettivamente mi sono un attimo smarrito. L'unica risposta giusta che potevamo dargli era del fatto che noi gli stiamo cercando di dare una scelta, perché finora loro non hanno avuto scelta. Quella è stata la loro vita, questa è la loro vita, non possono fare diversamente. Cioè, vengono messi in strada dai genitori, vengono messi in strada da una società che non li aiuta. E abbiamo creato questa opportunità, un'opportunità di poter scegliere di fare un'altra cosa, di rimanere nell'ambito della legalità, di rimanere nell'ambito educativo di una scuola che potrebbe aiutarli.
4: La strada verso il Perù prosegue arrampicandosi sulla cordigliera delle Ande. Si fa pericolosa e il fondo è pieno di sassi franati dalla montagna. Malgrado l'attenzione nella guida e la bassa velocità, all'uscita di una curva, Antonio non riesce ad evitare un enorme masso sulla carreggiata. L'impatto è violento e solo la sua esperienza e prontezza di riflessi riesce a fargli evitare il peggio.
6: Questo è un sasso.
7: Questo è un sasso che ho segnalato.
6: Io ho fatto un tempo a segnalare, ma ho fatto tanta schiacciata.
7: L'hanno segnalato davanti.
8: Quando l'ho impostato.
9: Avevo già impostato la curva, non potevo cambiare.
10: Però noi ce dobbiamo imparare, porca miseria, a non tenerle. Hai visto tutte quante le frane che ci sono state? Io a quello pensavo.
9: Ma i sassi in mezzo alla strada, questi non li puoi vedere.
10: Questo qua.
7: Quindi vedi, adesso stiamo mandando i pezzi.
11: La ripariamo.
4: Fortunatamente è solo tanto spavento e nessun ferito. Antonio sarà costretto a proseguire il viaggio in auto. Facciamo l'elenco dei ricambi necessari alla riparazione che verranno immediatamente spediti dall'Italia. La moto viene caricata sul carrello che ci permetterà di trasportarla fino a quando Piero non avrà la possibilità di ripararla. Il viaggio riprende, la tensione è alta e il confine con il Perù si avvicina.
12: Sudamericano, ore, musica latina, ora, radio Moto for Peace, Sudamericano.
13: Es la hora de Sudamericano.
14: It's time for Sudamericano.
13: È tempo di Sudamericano.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Caro bolletta energetica, ecco una valida invenzione. Discoteca installa un sistema per sfruttare il calore di chi balla per risparmiare sulla bolletta. Il locale SWJ3 di Glasgow in Scozia è balzato agli onori della cronaca per una decisione molto particolare e avveniristica, ma decisamente vincente. Ha infatti installato un sistema chiamato Body Heat che consente di immagazzinare il calore corporeo generato dalle persone in pista per poi alimentare il riscaldamento. In pratica riesce a risparmiare sulle bollette sfruttando l'energia prodotta da chi si muove a destra e a sinistra sulla pista da ballo. Una materia prima che certamente non manca in una discoteca. E dunque perché non usarla a proprio favore? Il sistema può generare dai 250 ai 600 watt in base all'intensità della musica e dunque permette di risparmiare in maniera notevole sulle bollette. Il titolare della discoteca ha riferito che l'obiettivo è quello di raggiungere emissioni zero entro il 2025. L'investimento fatto verrà ammortizzato nel giro di soli 5 anni grazie al risparmio in bolletta.
2: Cocktail Magazine, Music and News with Richard Chew.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Linda D.
1: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi. Forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
2: La sua privacy vale molto più di un like.
5: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3.

attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate il password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station. Your station.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: I giovani eredi di Alexis Corner fondono la musica del diavolo con i ritmi e le attitudini rock. Nasce così negli anni 60 una miscela sonica sbalorditiva che rivela al mondo il talento di John Mayall, Eric Clapton, Cream, Yardbirds, Fleetwood Mac e molti altri. Tra questi c'è sicuramente la mano lenta di Clapton. Grazie alle ispiratissime e viscerali parti di chitarre che suona nel disco con i Blues Breakers di John Mayall, Eric Clapton assurge al ruolo di guitar hero, tanto che un giorno alla fermata metropolitana di Islington a Londra su un muro appare la scritta Eric Clapton is God. Eric Clapton è Dio. Seguiranno altre scritte simili, dando inizio ad una leggenda che il protagonista non ha mai amato molto. Clapton è sempre stato maggiormente affezionato al nomignolo Slow Hand, mano lenta, che gli era stato affibbiato ai tempi degli Yardbirds, e ha avuto origine quando ogni volta che gli si spezzava una corda della chitarra la sostituisse con calma serafica, tanto che gli spettatori, in trepidante attesa, iniziavano un lento e incessante battito.

0: Segue l'incontro con i colleghi della polizia locale. Veniamo investiti da una pioggia di domande circa la nostra missione, ma soprattutto chiedono di raccontare la storia e le missioni dell'associazione Moto for Peace. Restano colpiti quando descriviamo il nostro viaggio del 2002. Attraversammo ben 7 paesi, percorrendo quasi 17.000 chilometri proprio per raggiungere la Cina. Al termine dell'incontro, un piccolo scambio di presenti e poi la prima foto di gruppo di questa missione con i colleghi della polizia locale. È passato ancora un giorno e ancora due dovranno passarne tra la consegna dei mezzi e i test delle moto su strada prima di dare il via ufficiale alla missione. Nell'attesa ci prendiamo del tempo libero per fare un giro in città. Weling è un piccolo centro industriale nella provincia di Zhejiang, che si estende per 926 km quadrati. Conta 11 città, dove vivono circa 1.400.000 abitanti. La città si trova a 400 km a sud di Shanghai, non lontana dal mare. Le attrazioni non sono molte e noi, come sempre, preferiamo perderci nei vicoli della città per conoscerla più a fondo. E così, tra un giro in città, la consegna delle moto, i primi test su strada, conferenze stampa, incontri con le TV di Stato e di nuovo test su strada dentro e fuori città, cominciamo a renderci conto che avremo un nemico che ci darà filo da torcere durante tutta la missione.
1: Mamma mia, che caldo!
0: Ci siamo. Ormai solo una notte ci separa dalla partenza con le moto. L'adrenalina sale. Un ultimo briefing prima della partenza. Quello più importante. È Dino, il capo spedizione, a dare le direttive al team.
2: Su strada cerchiamo di essere sempre in fila per uno e a distanza. Quando andiamo in fila per due, la precedenza ce l'ha chi sta a destra. Cioè, se c'è un ostacolo e stiamo in fila per due, è quella a sinistra che si ferma e fa passare quella a destra. Naturalmente bisogna andare piano, quindi non distraetevi nella maniera più assoluta. Ognuno si guardi la propria strada e si guardi soprattutto quello che fanno le moto davanti, perché si possono fermare all'improvviso.
0: È il grande giorno, il 2 luglio 2011. È il giorno della grande manifestazione inaugurale. Il palco, le moto schierate con un fiocco rosso ben augurale e manifestazioni tradizionali danno il via alla nostra avventura. Ma non prima però di essere passati in albergo e di aver indossato l'abbigliamento tecnico per affrontare il viaggio. Il rombo dei motori, il rumore del vento. Finalmente siamo in sella.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Il successo dei siti di incontri è innegabile, legato alla dimensione e alla diversità della loro base di utenti. In altre parole, più utenti attivi ci sono in una piattaforma di incontri, maggiori sono le possibilità di trovare appunto una corrispondenza compatibile. Questo principio deriva dalla semplice legge dei numeri. Con una vasta gamma di persone provenienti da differenti background, culture e preferenze, le probabilità di trovare qualcuno che condivida i tuoi interessi e valori aumentano significativamente. Questo è particolarmente importante nel mondo digitale, dove la distanza geografica spesso non è più un ostacolo per incontrare nuove persone. Quando un sito di incontri ha una grande comunità di utenti attivi, offre agli utenti una più ampia scelta e una maggiore possibilità di trovare qualcuno con cui stabilire una connessione significativa. Inoltre, una base di utenti diversificata contribuisce a creare un ambiente inclusivo e dinamico, in cui ogni individuo ha la possibilità di esplorare le proprie preferenze e incontrare persone con cui potrebbe non aver avuto l'opportunità di interagire altrimenti. Per questo motivo, l'attenzione alla crescita e al mantenimento di una vasta comunità di utenti dovrebbe essere una priorità per i siti di incontri. Investire nella promozione della piattaforma e nell'attrazione di nuovi membri può portare a una maggiore soddisfazione degli utenti e alla continuazione del successo del sito nel lungo termine. Ci sono diversi siti di incontri popolari e di successo. Ecco alcuni tra i più importanti in Italia, per esempio Meetic, uno dei più grandi e conosciuti siti di incontri, offre una vasta gamma di funzionalità e una grande base di utenti. Poi c'è Lavoo, popolare tra i giovani italiani. Lavoo è noto anche per la sua interfaccia, come dire, user friendly e la sua funzionalità innovativa. Inoltre c'è Badoo, con milioni di utenti in tutto il mondo, ed è anche molto popolare in Italia, offrendo una piattaforma per incontrare persone nuove. Infine vi segnalo per l'Europa e per tutto il mondo Tinder, anche se di origine statunitense. E Tinder è estremamente popolare in Europa, offrendo una semplice interfaccia di swipe per trovare corrispondenze. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono molti altri siti di incontri popolari e di successo in Italia, in Europa e nel mondo, ognuno con le proprie caratteristiche distintive e la propria base di utenti.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

sapore di mare.

0: nuovi.
1: In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Il mattino seguente, dopo un breve briefing, saliamo in sella e ci dirigiamo verso Almaty, decisi a rispettare la nostra roadmap. Il fondo stradale non è male, se non per 200 km di sconnesso, che però consentono di mantenere una velocità media di 100 km orari. Lasciando da parte il problema del rifornimento di gasolio per i furgoni, il viaggio fila via liscio senza preoccupazioni. Qualche sosta per sgranchirsi le gambe, idratarsi e mettere qualcosa nello stomaco. I chilometri da percorrere sono tanti e il tempo scorre inesorabile fino al sopraggiungere delle prime ombre della sera, che presto diventano il buio della notte. Una leggera pioggia ci sorprende e ci accompagna fino in città. Ci siamo. Anche questa lunga tappa è finita. Quasi al confine con il Kirghizistan, Almaty è la città più popolosa del Kazakistan e fino al 1997 ne fu la capitale. Il suo nome significa città con le mele, conferitogli probabilmente a seguito della grande varietà genetica delle mele selvatiche presenti nella regione circostante. Oggi è ancora la città più grande e il più grande centro commerciale del paese. Abbiamo qualche ora libera. Come consuetudine facciamo un giro in centro e ci infiliamo in un caratteristico e colorato mercato locale. Nel pomeriggio riceviamo una notizia importante. È confermato l'arrivo di Nina dalla Russia. Nel 2010 la Svezia assegnò il premio Nobel per la pace a Liu Xiaobo, un noto dissidente cinese allora detenuto in carcere. Questo evento incrinò i rapporti tra i due paesi e la Cina chiuse da allora le frontiere ai cittadini svedesi. Doug, collega svedese che con il team di Moto for Peace ha già portato a termine diverse missioni, questa volta dovrà lasciarci prima di entrare in Tibet e sarà sostituito da Nina, pronta ad affrontare il resto del viaggio.
4: Io Tina.
5: Ok. Ciao, sono Alessandra La Salvia e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

Dietro il nome di Fabio Concato c'è una storia fatta di eleganza discreta, ironia sottile e una capacità rara, quella di trasformare la quotidianità in una poesia. Nato a Milano nel 1953 come Fabio Piccaluga, cresce in un ambiente ricco di stimoli artistici. Il padre è musicista jazz, la madre è appassionata di teatro e non sorprende che prima ancora di diventare cantautore, Concato muova i primi passi proprio sul palcoscenico tra cabaret e spettacolo, affinando una sensibilità che porterà sempre con sé, quella di osservare il mondo con occhi delicati ma lucidissimi. Il successo arriva tra gli anni 70 e 80, quando le sue prime canzoni iniziano a distinguersi per una scrittura limpida, intima, mai gridata. È una voce che non invade, anzi, accompagna. Una domenica bestiale, ti ricordo ancora, Rosalina, Fiore di maggio.

Queste canzoni diventano rapidamente parte della memoria collettiva italiana. Canzoni che sembrano leggere, ma che custodiscono una profondità emotiva che solo chi sa ascoltare davvero può cogliere. Dietro l'immagine del cantautore riservato c'è un artigiano della parola, uno che lavora per sottrazione, frase dopo frase, nota dopo nota, leviga, lima, elimina il superfluo.

passata a chiacchierare e a ridere fino al mattino, accompagnandoci con dei liquori insieme a Fabio Concato e a Biagio Antonacci. Una serata che non dimenticherò mai. Ma dietro Fabio Concato c'è un uomo che ha scelto la gentilezza come forma d'arte. Una voce che non cerca di sovrastare, ma di avvicinare. E forse è proprio per questo che dopo tanti anni le sue canzoni continuano a parlarci come se fossero state scritte ieri. Come ad esempio la canzone che seguirà. Se come me avete avuto una storia d'amore unica, fatta di complicità, di ricordi e nostalgia, e oggi purtroppo è finita, vi farà sicuramente versare una lacrima.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesco Alongi e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno de bitacora 2004.
4: 2004 logbook.
5: A 600 metri di altezza sul livello del mare si trovano le abitazioni e i depositi di grano, granaglie e olio, dove la popolazione berbera ha dimorato per anni. La particolarità di questo luogo è la fortificazione esterna, che lo difendeva da eventuali attacchi, e l'interno completamente scavato nella roccia calcarea. In queste piccole caverne, raggiungibili percorrendo strette viuzze e scalette, si abitava e si commerciava in generi alimentari allora molto preziosi. La struttura, realizzata a più piani, era anche indice di agiatezza. I benestanti erano proprietari dei depositi e delle abitazioni più in basso, mentre i poveri erano alloggiati ai piani più alti e scomodi da raggiungere. Oggi è divenuta un'attrazione turistica, dove ancora si possono ammirare antichi resti di otri, vasi e qualche grotta arredata come tre secoli fa. Partiamo di buon'ora al mattino. La tappa di oggi sarà molto lunga, ma soprattutto dovremo varcare la frontiera con la Tunisia e non sappiamo quanto tempo attenderemo per i controlli doganali. La vista intorno a noi cambia. Ricompare una timida vegetazione che prende il posto della sabbia del deserto. La temperatura è accettabile e la strada è buona. Wasin è pochi chilometri davanti a noi. Restituiamo le targhe libiche. Siamo fortunati. La procedura di passaggio in frontiera non richiede molto tempo. Mentre aspettiamo il disbrigo delle pratiche, cominciamo un ampio giro di saluti. I colleghi della polizia libica sono stati eccezionali. 4.000 chilometri percorsi insieme da Tripoli a Wasin. Abbracci e strette di mano sanciscono la nostra amicizia. Risaliamo in moto e, senza pensarci troppo, ripartiamo alla volta di Tunisi.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Grecia, invece, è vietato fumare al volante.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Bentrovati in questa nuova edizione delle verità nascoste racchiuse nel nostro cocktail. Oggi sempre più spesso si sente parlare del riscaldamento climatico. Per noi di Cocktail Magazine è una farsa, perché sarebbe più corretto definirla manipolazione climatica. E adesso vi spieghiamo anche il perché. Alt! Se pensate che la manipolazione del clima sia solo la trama di un film di fantascienza o una vecchia teoria del complotto da social, beh, cambiate idea nei prossimi secondi, ne sono certo. Mettiamo in fila i fatti. A 20 minuti da Tel Aviv, in Israele, due fisici nucleari che hanno lavorato per anni al programma atomico statale hanno cambiato obiettivo. Oggi non lavorano più sull'atomo, lavorano sul sole. Hanno fondato una società privata, la Stardust Solution, e hanno appena raccolto ben 75 milioni di dollari. E sapete chi c'è dietro questo denaro? Ex vertice del Mossad, della CIA, investitori della Silicon Valley, e sì, c'è anche un pezzo d'Italia, la holding Exor della famiglia Agnelli. L'obiettivo? Un piano da 10 miliardi di dollari per coprire i cieli con milioni di tonnellate di una polvere speciale a base di silice e carbonato di calcio. Una sorta di specchio artificiale nella stratosfera a 18 km d'altezza, progettato per riflettere i raggi solari e abbassare la temperatura della Terra di 1,5 gradi. Direte, ma è legale? Qui sta il punto. Esiste un trattato delle Nazioni Unite, nato nel 1977, dopo che gli Stati Uniti usarono il meteo come arma nella guerra del Vietnam, artificializzando le piogge. Quel trattato vieta la guerra climatica tra stati, ma ha un buco enorme. Non dice una sola parola sulle aziende private. Mentre noi eravamo distratti a discutere di vecchie leggende metropolitane, il settore privato ha accelerato. La tecnologia è pronta, i soldi ci sono, ma i rischi sono enormi. Se qualcosa va storto nei calcoli, si rischiano alterazioni delle piogge globali, o peggio, ere glaciali improvvise. La vera domanda geopolitica con cui vi lasciamo oggi è una: quando qualcuno deciderà di girare la manopola del termostato globale, chi volete che abbia in mano il controllo? Un'istituzione internazionale eletta o il consiglio di amministrazione di una multinazionale privata? Restate sintonizzati e intanto che riflettete, la linea torna alla musica.

0: sera e anch'io ascolto Radio Map for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: Giugno 1976, tra le grandi benemerenze che Adriano Celentano può puntarsi sul petto, la principale è quella di aver saputo leggere sempre, in anticipo, i diversi fenomeni del costume, del sociale, oltre che della musica, per cucinarli e amministrarli in bella leggiadria. E con l'abilità divulgativa popolana, ma non grezza, dei comunicatori più acuti. Ci ricordiamo del problema ecologico cantato in un albero di 30 piani o dell'espansione del cemento del ragazzo della via Gluck. Oppure di Svalutation, che ne è un limpido esempio, capace di mischiarsi con un sorriso amaro nei temi delicati e dolorosi della crisi economica. Arrangiamenti briosi e rilucenti come si conviene a un simpatico

0: Vibes. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Il viaggio riprende e le tappe si allungano. A circa 4.000 km da Mosca si trova il confine con la Cina. Ma prima dovremo lasciare la Federazione Russa e attraversare i territori del Kazakistan. Ci dirigiamo verso il sud della Russia, percorrendo la strada che ci condurrà fino a Penzato. Superata la capitale, cominciamo ad apprezzare di più questo vasto territorio. La Russia è un paese transcontinentale, il più vasto del mondo. Collega l'Europa con l'Asia e insieme alla Cina è il paese che vanta il maggior numero di territori confinanti. I monti Urali la dividono in Russia europea e Russia asiatica. Il territorio si presenta piuttosto monotono,

0: vastissime pianure con rilievi appena accennati fanno da contorno alla nostra lunga traversata. Quello che cambia radicalmente nel nostro viaggio è il fondo stradale. L'asfalto non è dei migliori, la strada peggiora, ma grazie ad un'attenta regolazione delle sospensioni dei nostri mezzi, riusciamo a mantenere una buona media oraria. Superata Penza, entriamo senza ritardi in Kazakistan e affrontiamo la lunga tratta fino ad Almaty, ultimo avamposto prima del suolo cinese. Cerchiamo di rispettare i tempi. In Tibet ci aspettano a Dangche, dove conosceremo i ragazzi e i medici che beneficeranno dell'impegno dell'associazione Moto for Peace. L'emozione si fa sentire ogni volta che il nostro pensiero va alle popolazioni più bisognose e a coloro che vivono nei territori disagiati del mondo. Gli uomini di Moto for Peace sono orgogliosi di poter regalare una speranza a questi popoli, ma soprattutto sono orgogliosi di poterli conoscere, stringere le loro mani e portare a voi la loro testimonianza. Il tempo corre e proseguiamo il viaggio bruciando le tappe della nostra roadmap. I rettilinei immersi in una rigogliosa vegetazione a volte sembrano interminabili. Proprio lì, in mezzo a quella rigogliosa vegetazione, vediamo spuntare delle pompe per l'estrazione del petrolio. La Russia è il primo paese al mondo per l'estrazione di gas e il secondo per l'oro nero. Siamo motociclisti e il mezzo lo permette. Ci avviciniamo. Pochi chilometri più avanti facciamo rifornimento in una caratteristica stazione di servizio che sembra uscita da un film in bianco e nero. Sorpresa, il carburante costa meno di 50 centesimi al litro. La strada è ancora lunga, mordiamo l'asfalto e arriva il maltempo. La strada diventa impossibile e immersi in una fitta pioggia torrenziale siamo costretti a fermarci. Ci stringiamo e aspettiamo che smetta di piovere nel nostro furgone.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: È stato pubblicato su Communications Medicine di Nature uno studio sui vaccini mRNA contro il Covid, a dir poco rivoluzionario. Lo studio è stato guidato dall'Istituto di Tecnologia Biometrica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Segrate ed altri istituti italiani, ed è emerso che il vaccino Covid di Pfizer non ha lo stesso effetto per tutti. Vi sembrerà una banalità, ma è l'ennesima picconata a quel prodotto farmaceutico e a tutta la campagna mediatica che lo ha spinto negli anni pandemici, portando addirittura alla sospensione della democrazia e dei diritti delle persone. Vediamo cosa dice nello specifico lo studio. La risposta al vaccino Covid Pfizer non ha lo stesso effetto per tutti, in quanto la produzione di anticorpi è influenzata dal patrimonio genetico di ciascun individuo. In poche parole, la risposta dei vaccini al siero non è univoca, ma individuale, e questo dà molte risposte anche sugli effetti avversi. Basti pensare infatti che AstraZeneca in tribunale ha dovuto ammettere che il suo prodotto può causare trombosi mortali e, temendo molteplici azioni legali, ha ritirato definitivamente il prodotto cosiddetto anti-Covid. Quindi la sintesi dello studio è che la risposta anticorporale degli individui dipende dal loro assetto genetico. Se ne desume che i preparati di Pfizer e AstraZeneca non potevano e non dovevano essere obbligatori, come invece imposto da Speranza e Company, ma solo per alcune persone. Doveva esserci e dovrà esserci in futuro, dunque, una personalizzazione della medicina e delle somministrazioni.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
31: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: E questa volta prepartenza un veterano, nonché socio di Moto4Peace, Pierpaolo Talani, che si presenterà a voi e che ci parlerà anche della nostra Onlus.
3: Buongiorno a tutti gli amici di Moto4Peace. Pochi minuti per presentarmi. Io sono Pierpaolo e da quasi 10 anni ormai frequento il gruppo di amici di Moto4Peace. Abbiamo fatto e organizzato molte avventure, molte missioni in giro per il mondo in questi 10 anni, e sono state tutte delle esperienze molto belle, soprattutto dal punto di vista umano. Anche quest'anno parteciperò alla missione del centro

0: riferimento a esperienze di vario tipo. Noi cerchiamo in tutti i modi di convogliare tra di noi anche persone che hanno fatto esperienze umane e professionali di varia tipologia. Ci sono appunto poliziotti, carabinieri provenienti anche da altre nazioni, ma ci sono anche dei medici, delle persone che vogliono nel loro piccolo portare il loro contributo, e credo che questo sia l'aspetto più importante di questa nostra missione e di questo nostro gruppo, ovvero quello di costruire ognuno di noi un piccolo mattoncino che possa servire a chi ha avuto meno fortuna di noi e ha bisogno di aiuto in tutto il mondo. Il viaggio sarà un successo come sempre, perché i nostri viaggi sono animati da una forte passione, da un forte spirito di iniziativa che ci permette di superare tutte le difficoltà, e quindi di conseguenza saremo sicuramente tutti al top e ripeto, sarà certamente un successo. Buona giornata a tutti.
1: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Nel 2021 Moto4Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto4Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Ci sono canzoni che cantiamo da una vita senza fermarci davvero sulle parole. Ritornelli imparati a memoria, melodie entrate nella storia della musica italiana e poi un giorno qualcuno ti fa notare un verso e tutto cambia questa prospettiva che hai. Benvenuti in questo viaggio tra doppi sensi, metafore e interpretazioni che hanno alimentato discussioni per decenni.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
0: Si parte da un classico assoluto, Disperato erotico stomp di Lucio Dalla.
1: Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero.
0: Un uomo che attraversa la notte bolognese tra incontri improbabili e solitudine, fino a tornare a casa dove il celebre riferimento al fare il Pinocchio è stato spesso interpretato come una chiara allusione all'autoerotismo. Un brano ironico, surreale e provocatorio che però ancora oggi lascia spazio a molte letture.

Poi arriva America di Gianna Nannini. Fin dalla copertina dell'album il tono è esplicitamente provocatorio, insomma la statua della libertà con in mano un vibratore. E poi il testo, con immagini sensuali e simboliche, ha fatto discutere fin dalla sua nascita. L'America qui sembra essere molto più una dimensione del desiderio che un luogo geografico. Il testo lo dice chiaramente: per oggi sto con me, mi basto e nessuno mi vede. E allora accarezzo la mia solitudine. E ognuno ha il suo corpo a cui sa cosa chiedere.

C'è anche la canzone di Alex Britti, 7000 caffè, viene spesso inserita in questa lista. La storia di una notte insonne, di un pensiero fisso rivolto a una donna immaginata senza veli e di quell'espressione l'amore lo fa da sé, che molti hanno interpretato come una metafora dell'autoerotismo, appunto. Ma è quando si entra nel territorio delle interpretazioni che il gioco si fa interessante. Prendiamo ad esempio Alba Chiara di Vasco Rossi. Per milioni di persone è una delle più belle canzoni dedicate all'adolescenza e alla purezza dei primi sogni. Eppure c'è chi legge nel verso "tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori" come un'immagine della scoperta della propria intimità. Una teoria mai confermata da Vasco Rossi, ma che continua però a circolare tra gli appassionati.

possibile però non citare il Cobra di Donatella Rettore. Qui l'ironia è dichiarata, è il celebre ritornello "il Cobra non è un serpente" che è entrato nell'immaginario collettivo proprio per il suo evidente doppio senso, giocando con la provocazione e leggerezza.

Tra le interpretazioni invece più dibattute c'è una canzone di Umberto Tozzi, si intitola Gloria. Alcuni leggono nel testo riferimenti simbolici e sensuali, mentre altri lo considerano semplicemente un inno a una figura femminile idealizzata. In questo caso non esistono conferme ufficiali e il significato resta aperto alle interpretazioni. Infine c'è una delle ipotesi più sorprendenti in Una carezza in un pugno di Adriano Celentano. Per molti è una struggente canzone d'amore, ma alcuni hanno visto nei versi Quando brillerai nella mia mano una possibile metafora dell'autoerotismo. Una lettura curiosa che non è mai stata confermata ovviamente dall'artista e che probabilmente continuerà a dividere gli ascoltatori. E chissà se i nostri padri e i nostri nonni l'hanno mai letta così. Infine posso suggerire veramente un'infinità di altre canzoni contenenti equivoci bollenti. Ad esempio Anonimo di Lucio Battisti, contenuto nell'album Anima Latina, Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia, Sei Ottavi di Rino Gaetano o Magnolia Stessa dei Negrita. Insomma, la verità è che il bello della musica sta anche qui, nelle parole che possono significare cose diverse a seconda di chi le ascolta. Alcuni autori hanno giocato volutamente con il doppio senso, altri hanno lasciato immaginare poetiche aperte all'immaginazione del pubblico. E così, canzoni che sembravano semplici dichiarazioni d'amore diventano per qualcuno racconti di desiderio, solitudine o scoperta di sé. Forse, chissà, i nostri nonni se ne saranno accorti, i nostri padri, o forse no. Ma una cosa è certa, dopo aver ascoltato queste interpretazioni, riascoltare questi brani non sarà più esattamente la stessa esperienza.

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitácora de 2026.
3: In questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 diamo spazio ad Alessio De Petris, operatore video e fotografo del team, nonché appartenente alla Polizia di Stato. Ciao Ale, come stai?
4: Ciao Richard, alla grande.
3: Certo che guidare il furgone e contemporaneamente scattare fotografie o video non è semplice, poi c'è anche tutto il lavoro post montaggio, no? Le pubblicazioni varie sui social, insomma non è affatto semplice.
4: Allora no, diciamo che fortunatamente per quanto riguarda guidare il furgone c'è Claudio che guida in maniera egregia, quindi io posso dedicarmi totalmente a fare il mio lavoro di fotografia e qualche piccolo video che posto ogni tanto sulla pagina. Non è semplice, pensavo fosse un po' più semplice, ma comunque sia lo faccio con tanta passione e tanto impegno, quindi non mi pesa più di tanto, ecco. Probabilmente sono l'ultimo ad andare a dormire ogni sera.
3: Ah beh, allora meglio così. Senti, al momento qual è il paesaggio che ti ha impressionato di più, anche dal punto di vista fotografico chiaramente?
4: Il paesaggio che mi è piaciuto di più è stato il confine tra la Georgia e la Russia, perché è stato un susseguirsi di tornanti, di paesaggi mozzafiato, dove comunque sia c'erano vette innevate, prati verdi, è stato uno spettacolo. E anche dal punto di vista fotografico effettivamente era molto bello, ma io ho un debole per i ritratti e quindi diciamo che dal punto di vista fotografico i miei soggetti preferiti sono sempre i ragazzi che fotografo con tanta, insomma, con tanta passione.
3: Eh sì, infatti ho visto sia le foto che i video bellissimi e molto suggestivi che invito tutti i nostri radioascoltatori a visionare entrando nei nostri social. Altro e ultimo quesito, Alessio, e dici la verità soprattutto, ma il team è collaborativo quando si tratta di mettersi in posa o ti fa impazzire come al solito?
4: Il team è collaborativo, diciamo di sì, anche se il mio modo di scattare comunque sia tende sempre a fare dei ritratti poco posati, preferisco quando riesco a cogliere il momento, poi ovviamente qualche piccolo scatto in posa ci sta, dai.
3: Grazie Alessio, buon proseguimento e un grande in bocca al lupo, e non vediamo l'ora di vedere altre tue fotografie e video. Ciao ciao!
4: Un abbraccio Richard e un saluto a tutti.
0: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.
5: Mongolia 2026.
6: Hola, soy Carla de Mar del Plata, Argentina, y yo también escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto 4Peace. Sudamericando.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto 4Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto 4Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
4: Ci sono canzoni che non si limitano ad essere solo ascoltate. Sono ricordi, sono viaggi interiori che riaffiorano, nostalgie che si riaccendono ascoltando un semplice riff, brani che non passano, restano, ti attraversano, ti riportano lì dove tutto ha avuto inizio. E infatti è il 1976. Mentre il mondo del rock si divide tra psichedelia e ribellione, un giovane ingegnere del suono abile e perfezionista, chiuso nel suo studio ricavato in un seminterrato, creerà dando vita ad un brano che cambierà le regole del gioco. Questa è la storia di come è nata More Than a Feeling. Tom Scholz, chitarrista e frontman dei Boston, impiegò 5 anni per completare il brano. Lavorò alacremente nel suo seminterrato dal 1968 al 1975, registrando diversi demo su di un registratore a bobine, ma curando ogni dettaglio. La canzone è una delle 6 che Scholz sviluppò in tutto quel periodo, 5 delle quali finirono proprio

Proprio nel primo album della band, la voce di Brad Delp fu un elemento fondamentale del brano. Con il suo timbro unico, caldo e potente, Delp trasmise l'emozione e la nostalgia presenti proprio nel testo di More Than a Feeling, che parla di come una canzone possa evocare ricordi, sentimenti profondi. Il protagonista, ascoltando una vecchia melodia, ricorda una donna di nome Marianne, simbolo di un amore perduto. Tom Scholz racconterà in futuro che Marianne era una sua cugina, di cui si era innamorato perdutamente da bambina. Anche se il testo riflette più in generale il potere della musica e di permettere ad essa di riportarci indietro nel tempo, così come farebbe un odore o un luogo. Ma torniamo a More Than a Feeling, che con il suo riff iniziale resterà uno dei più riconoscibili nella storia del rock. La sua influenza è talmente forte che nel 1992 addirittura i Nirvana lo suonarono all'inizio della loro esibizione di Smells Like Teen Spirit al Reading Festival, sottolineando la somiglianza tra i due brani. La canzone dei Boston è stata oltretutto inserita in vari videogiochi come Guitar Hero, facendo cimentare i giocatori con il celebre riff. Invece nel film L'uomo che fissa le capre, con George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey, verrà utilizzato per aiutare un personaggio ad entrare in uno stato profondo di trance. Infine, anche nella serie televisiva Scrubs, in una scena memorabile con una air band formata da alcuni dei personaggi protagonisti. Quindi non basta riascoltarle solamente, ma molte canzoni come questa diventano parte di noi e ci accompagneranno per sempre nei momenti più intensi della nostra vita.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese su Radio Moto for Peace, è il momento delle news.
0: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
2: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto for Peace. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino, tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
3: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
4: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Edizione di martedì 5 giugno 2018 dello speciale Anonimi della Fede in onda su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, web radio che potete seguire via internet su diversi siti e diverse applicazioni, tra le quali la nostra ufficiale, e poi naturalmente in podcast anche sulla sezione specifica del nostro sito internet motoforpeace.it. Come ormai sapete, il team si trova nella Repubblica Sudafricana, nella stagione invernale, sì, perché lì si avvicinano proprio all'inverno, con al mattino presto e la notte temperature che si avvicinano anche a un solo grado sopra lo zero. Ci sono delle novità tra i componenti del team. La prima ce la racconta direttamente il capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Dino.
4: Ciao Richard, buongiorno. Allora, due ottime notizie. La prima che ci viene dal Botswana, anzi perdonami, la prima che ci viene dallo Zimbabwe ed è di Luis, che era stato trasferito perché aveva questo problema ai reni, che invece si è risolto in maniera spontanea e domani Luis torna a casa. Quindi questa è già una notizia meravigliosa. La seconda è quella di Riccardo. In Botswana, a Francistown, ha terminato la terapia e anche lui aspetta di essere dimesso. Quindi, ci sentiamo tutti meglio. Queste notizie ci tranquillizzano e quindi alla fine tutto è bene quello che finisce bene. Un caro abbraccio.
3: Eh sì, è proprio così, per fortuna. Tutto bene quel che finisce bene, ed è andata bene anche a Veronica Marcos, a quanto pare, che ieri è ripartita per la Spagna. Ascoltiamola.
5: Ciao Richard, sono Veronica. Già sto nell'aeroporto di Johannesburgo. E per me il viaggio è finito, però Moto for Peace continua verso la prossima missione qua in Sudafrica. Per me è stato veramente un piacere, come sempre, fare questa tappa di un mese con il gruppo e condividere, sì, è questa la parola che voglio dire, se corretta meglio, tutti questi momenti, le buoni momenti e, come no, quando succede qualcosa come le noi amici Luis e Riccardo. Però tutto sempre Moto for Peace, e così è Moto for Peace, un'avventura. Un bacio grande a tutti e anche per gli ascoltatori di Moto for Peace. Bacio, ciao.
3: Buon rientro a te Veronica e buona giornata al team, che stamane a Pretoria ha notato i display della temperatura dei propri mezzi, che segnavano solo 4 gradi. Per fortuna oggi la tappa è davvero cortissima e raggiungeranno Edenvale, mentre domani 6 giugno raggiungeranno una delle tre capitali della Repubblica Sudafricana, e cioè Bloemfontein. È tutto per questa edizione, un saluto da parte di Richard.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Brum, brum, brum. Il motore che ruggisce. Brum, brum, brum. Per strada fa così. Brum, brum, brum. La macchina che...
0: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Se ancora non l'hai fatto, scarica subito l'app Moto for Peace dal tuo store. Radio @motoforpeace.it.
3: Oppure trovaci

0: paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Germania, oltre al casco, sono obbligatori gli occhiali da vista o lenti di riserva per chi ne ha la prescrizione per la guida come per l'auto, e casco obbligatorio per conducente e passeggero.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
5: A settembre
23: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Anni.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote vs Acme.
32: L'idiota!
31: Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
2: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: una striscia di terra di fronte al Madagascar, con una costa lunga circa 2.400 km. A nord gli altipiani e qualche massiccio. Nel centro e nel sud un territorio pianeggiante solcato da diversi fiumi, tra cui lo Zambesi. L'economia del paese si regge sull'agricoltura e l'industria alimentare. Contribuisce in piccola parte l'estrazione di minerali, carbone e qualche miniera di diamanti. Il traffico è scarso, visto il costo piuttosto alto del carburante, e questo fa sì che la nostra velocità possa essere più sostenuta del solito, permettendoci di raggiungere la città di Save senza viaggiare per troppi chilometri con il buio. La città però non la troviamo, e non troviamo neanche un paese o un villaggio. Save non è altro che un ponte sul fiume Save, con un gabbiotto della polizia per il controllo del transito dei veicoli. Incredulità e sorpresa sono sul viso di tutti.
1: Non avete parlato da te? Sì, c'è da dormire perché la polizia può dormire.
0: La soluzione, o meglio un rimedio, la trova Abel, uno dei poliziotti locali che ci accompagna. Poco più avanti rispetto a Save si trova un piccolo agglomerato di case e subito alle sue spalle dei bungalow. In pochi minuti attrezziamo il campo e improvvisiamo una cena all'aperto. Ancora una volta, dove arriva Moto for Peace, arriva anche la festa e l'allegria. E così non passa molto tempo prima che arrivino a farci visita i primi bambini curiosi. Mentre finiamo di allestire il campo, alcuni di noi si dedicano alla consueta distribuzione di colori e quaderni per la felicità dei bambini, che nel frattempo si sono moltiplicati. La cena è pronta. Gianluca ha preparato un sugo appetitoso. Finalmente possiamo sfamarci. Assaltiamo il pentolone. La giornata è stata dura e quella che la seguirà lo sarà altrettanto. La prossima tappa di circa 800 km ci porterà a Maputo, capitale del Mozambico.

0: dormito in questo splendido bungalow. Le mura sono fango e paglia, sbarra la finestra e sopra ci abbiamo questo tetto di paglia. Non so come, però all'interno fa caldo rispetto all'esterno. Certo, non c'è il bagno, non c'è l'acqua, non c'è corrente, però voglio dire, siamo praticamente sperduti nel bosco fra una città e l'altra. Fra una città e l'altra ci sono circa 350 chilometri. Questa zona non è molto abitata del Mozambico. C'è una piccola comunità, infatti questa anticamente era una zona doganale, poi col tempo via via così ha perso di importanza e il piccolo centro che c'era è rimasto completamente disabitato.
1: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
2: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

sei partito. È cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore, la rosa che mi ha lisciato, si è ormai seccato. Ed io tengo un libro che non finisco mai di leggere.

riuscito bene leccare il culo al professore, ma non mi è mai riuscito bene a ruffianarmi le persone. Sono cresciuto in una famiglia in cui tutti i giorni suonava la sveglia, mia madre buona come una santa, come mia nonna, che grande donna. Sono cresciuta senza dormire perché di notte volevo giocare.

Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

Ora che siamo giovani e non sappiamo dove andare, non facciamo che l'orgoglio possa poi cancellare.

0: Ora basta, avete rotto il c***o.
1: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Se decidi di sostituire lo scarico della tua moto con un terminale omologato, lo puoi fare senza aggiornare la carta di circolazione, in quanto il terminale, per la legge italiana, è ritenuto dal 1996 dispositivo di sostituzione. Bisogna però circolare portando sempre con sé il foglio di omologazione rilasciato dal produttore dello scarico.
1: Tra 100 anni non ci ricorderemo degli sbagli di domani. Tra 100 anni non ci ricorderemo